0: quando se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non vuoi fare che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo, Hanno.
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro.

0: Carla, chi c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andare cacciando le stelle.

0: Aspetta, stai il giorno, fissate le sue note per parlarmi di questo.
1: Io non ne perdo, dottor mio di coraggio, per non essere responsabile più avanzati di questo, bastoso e sorprendesco.

che cantuglio si troverà. Sentite i cuori se dove si volgere, sentite il vidi se dove si leggere, con l'equivoco, con lo sinonimo, ma che

0: sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre con Figaro destinai.
1: Signor, si osassi!
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto col

0: avreste a caso veduto il conte?
1: E cosa deve far meco il conte? Animo, uscite!
0: Aspettate! Sentite, Figaro di lui cerca!
1: Uccelli, e cerca che dopo voi più in gloria!
2: Vediam come mi serve!
0: Io non ho mai nella moral sentito che uno ama la moglie o il marito!

0: a ciascuno i suoi gusti, io mi credea che preferir dovesse per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino?
0: Ah, Cherubino, a Cherubin d'amore. Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo.

L'uscio dietro va rinchiuso. Picchio, madre barbarina, paloso fornelloso. Io dal muso insospettito guardo, cerco.

0: Mas io stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: L'onore di te, tu mi cerai.
0: E quando io là mi posi.
1: Gloria, fiammi volsi, e qui nascosi.
0: Oh cielo, dunque hai sentito.

0: città. E voi non applaudite?
1: Mi afflitto, poveretto, perché il padron la smaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Ma ognuno fa mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meritate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Commendi quel che tu credi.
1: È ver, mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben, ben. Io vi perdono, anzi farò di più. Vacante è un posto d'ufficiale nel reggimento mio.

0: che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, quindi segretamente recuperar vorria il diritto feudale.
1: Ed hai coraggio di trattar scherzando un negozio sì serio?
0: Non ti basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento.

0: Mantegli è persuaso e dove tempo?
1: E tu il conte alla caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io paro e tosto che il vino vi mando, lascio a voi la cura di

0: mondo per quello che fa. Presto a noi bel soldato, Firgo il Figaro vi farò.
1: Tutto mi disse,
0: lasciatemi veder, andrà benissimo. Siamo d'uguale statura, giunque l'atto,
1: che fai?
0: Niente paura.
1: Sì, ma...

0: che novità! Non fa mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero!

0: guardate questo foglio.
1: No, è il foglio che Figaro gli scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.

0: Susanna, e donde viene che siete sì turbata?
1: Camerina,
0: io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Oh,

0: posso senza dolore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio doppio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirve avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo!

0: No, ma noi c'è un oggetto di ragione di sospetto, non mi devi lasciare per questa sera una burla innocente e farsi disponere. E io vi giuro che non ho onestà.
1: E dunque, dite, l'ucciderà.
0: Parlate! Egli un fanciullo?
1: Un

destino ritrovar questo palco in ogni luogo. Come? Non è partito? Sei levati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio.

0: in volt mi vedesti,
1: or non vedi. Siegono, ascolta, siegono, ascolta.
0: Dio più giorni da te, una volta, per che soldi per tanto tu voto, già che il patto non può stare un puto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì. Ti, voi stesso.
1: Per te, che genio.
0: Ti, voi stesso.
1: Per te, che genio.
0: Questo buon già crede non posso, come mai mi diventaste sì grosso, ma te non posso, non posso. Quel salto non foste cos'ha, chissà, ti succede cos'ha.

mi sento tibettante sussurro fortuso. Poi grida svelto, scritto biglietto, salta giù.

0: silenzio a me. Io son qui per giudicar.
1: Io dalle selva avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a palesare.

un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice essere quel desso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun

0: la contessa attenderà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Clarissima,
1: ingente,
0: e mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh, signor Scaltro.
0: Messo sa dove vai.
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cos'è nato? Hai già vinta la causa. Cosa sento?

pagasse, pagasse la vecchia credente, pagarla in qual maniera?

0: in casa mia tutte ritroverai le più belle ragazze del castello. Di tutte sarai tu, certo, il più bello.
1: Ma se con te mi trova, misero detto, sai che partito in

0: prudenza m'appello.
1: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio!
2: Bontà di sua eccellenza!
0: Che superba sentenza!
3: In che superba?
0: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai!
2: O pagarlo, sposarla! Lei ha prestati 2000 pezzi, tu!
3: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti?
1: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io

0: di testimonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni, e nei più teneri anni mi ritrovarò addosso ai masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo è il mio braccio impresso geroglifico.
0: Una spatola impressa al braccio destro.
1: E a voi chi disse?
2: Oddio!
0: E perso!
1: E perso io!
0: Chi?
1: Chi?
0: Raffaello!
3: E ladri chi rapì?
1: Presso un castello!
0: Oh!
4: Ecco tua madre!
1: Maglia!
4: No! Tua madre!
1: Sua madre!
4: Cosa sei?

0: fatti si rivoti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi, e il tuo saranno.

certo, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello. Ma come, se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria... Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Ma vestisi da donna e là lasciati agli altri abiti suoi.

0: tutte queste ragazze. Addio feste, addio danza.
1: Perché vorresti ballar col piede stravolto?
0: Non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle. Per buona sorte i vasi erano di crema,
2: senza ballo. Andiamo dunque, andiamo.
0: Senza il ballo di galoppo si viaggiava il faggio,
2: il galoppo di passo buon viaggio.
0: Sentite, oh belle giovani,
1: e a te la sua patente era in tasca rimasta.
2: Certamente, che razza di domande,
0: via con i fatti morti e con l'intende.
1: Chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote?
0: Erudino, or ci sei?
2: Che ti ami incanta?
0: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamane in sui galopani.
2: Chi lo dice? Sarà. Se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
0: Anch'esso?
2: Perché no?

0: E così, tenerella, il mestiero già sai di far tutto si ben quel che tu fai.
1: Tutto se, poi me coincontra.
0: E non vedi che io scherzo?
2: Osserva.
0: Questa è la spilla che conterà le carichi di ieri alla Susanna, e servia di sigillo un bigliettino. E io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a giusto giudir come il padrone ti die la commissione.
1: Miracoli! Tieni, fanciulla, rega questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini.
2: Dei pini!
1: E ver che mi son giunse, guardo che alcun non veda, ma tu già tacerai.
0: Sicuramente!
1: A te già niente crede!
0: Oh, niente!

0: la spilla, o madre, e quella stessa che poc'anzi e raccolse.
1: Infer, ma questo a più ti porgi un dritto di stare in guardia e vivere il sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Ma ne atta dunque, il loco del congresso solo me stabilito.

0: e Barbarina. Viva la
1: San quel che in vita stia venire.
0: Che brutto seppo, che mio cospe e gli amici quelli in fausta apparati.
2: Vedrete tra poco, in questo stesso luogo celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buono, buono, capisco come lì è. Accordate se son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torni pochi istanti. Non fisco mio. Correte tutti quanti!

0: all'attrice al grande istante.
1: Io sono queste piante, se madame mi permette, resto tornando il fresco una mezz'ora.
0: Il fresco, il fresco!
1: Frescocini!

Corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, cor